0: piazza Mi! Che bellezza! È bella come un colpo di canone! Che bella faccia!
1: Quale ci raggio, quale ci raggio, quale ci raggio!
0: Ehi, andiamo